0: pop, showgasm,
1: showgasm,
0: dream pop,
1: dream pop,
0: Madchester,
1: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Pino Morelli On Air. Vi attendo ogni mercoledì con i miei soliloqui musicali e altre amenità. Ogni mercoledì dalle ore 23 e in replica il venerdì dalle ore 9. Pino Morelli On Air.

casa del sogno.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Pino Morelli On Air. Vi attendo ogni mercoledì con i miei soliloqui musicali e altre amenità. Ogni mercoledì dalle ore 23 e in replica il venerdì dalle ore 9. Pino Morelli On Air.

fidarti dei fantasmi del Novecento. L'estate non tornerà più da queste parti. Con i più grandi mangiatori di hot dog di tutti i tempi, che sorridono sazi.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9:30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

0: Scusiamo per l'interruzione momentanea del nostro programma.
1: È finito il film? Non vuoi dirlo, nonnina? È finito il film?

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Globster presenta 500 The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

0: feel free.
1: Rock Wave, l'onda del rock.
2: Rock Male Vocals.
1: Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
3: Amiche e amici di Rock Wave, un abbraccio forte da Alberto Prisco, perché stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione, che è un programma di novità discografiche che punta i suoi riflettori sulla musica rock, dando ampio spazio alle atmosfere più acustiche. L'invito è quello di rimanere sintonizzati con noi fino al termine, fino alla fine di questa nuova puntata, perché le sorprese non mancheranno, a partire proprio dal primo brano che è già partito in sottofondo. Lui si chiama Aaron Stornaiuolo, chiaramente di origini italiane, però arriva dall'università di Miami. Il pezzo è già un successo, si intitola Wonderful Thing. Aaron. Nothing.

pezzo gradevolissimo e piacevolissimo, questo Wonderful Thing di Aaron. Ha un background jazzistico e una sensibilità molto pop, molto indie, rimanendo per il 50% negli States, andando però anche in Svizzera. Troviamo Gretchen DeVault e Andy Jossi. Andy è svizzero e Gretchen è californiana. Ci presentano la loro band, il loro progetto The Blue Irons. Hanno appena pubblicato il nuovo lavoro dal titolo Demon Slayer e quest'oggi qui a Rock Wave ci presentano proprio la title track Blue Irons qui a Rock Wave.

collaborano a ben 10.000 km di distanza. Andy Jossi e Gretchen DeVol, lui svizzero, lei californiana, veramente un miracolo quello che riescono a fare per una collaborazione artistica che ha portato la formazione a pubblicare ad oggi 5 album. Blue Irons, Demon Slayer era il titolo dell'album ed è il titolo anche del brano che ci hanno presentato oggi. Intanto è partito Morrissey con un estratto dal suo ultimo album solista, il pezzo si intitola Notre Dame.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Lui è di Manchester, ma ha registrato l'album nel sud della Francia con la produzione di Cho Ciccarelli, che è un produttore molto importante che ha lavorato con artisti come Frank Zappa, gli Strokes, Elton John, U2 e molti molti altri. 14° album in studio per l'ex frontman degli Smiths, il ritorno ad incidere dopo un po' di tempo. Vi riporto ora negli States con una band di Chicago, si chiamano Rat Boys e dal loro ultimo album ci fanno ascoltare Penny in the Lake.

0: Wave.
1: Bel pezzo questo alternative country dei Rat Boys, Penny in the Lake, dal loro ultimo album dal titolo Singing to an Empty Chair. La voce è quella della frontwoman Julia Steiner, nata a Louisville, per una formazione che ha pubblicato ad oggi 6 album. Però ora attenzione, perché arriva la cover di un pezzo classico dei Rolling Stones. È un pezzo del 1965, scritto come tributo allo scomparso Brian James, si intitola The Last Time. Lo ascoltiamo in questa versione targata 2026 di una band storica londinese, The Damned.

Dave Vanian e la sua formazione storica, che è quella di Damned, sono nati a Londra nel 1976 in piena esplosione punk. Ricordiamo sicuramente l'album e anche il brano che si intitolava New Rose. Una lunga carriera alle spalle, hanno perso da poco il loro chitarrista storico Brian James e a lui hanno dedicato quest'album di cover, che non è un album totalmente dal vivo, ma è un album che include pezzi registrati quasi esclusivamente in studio. Questa ovviamente era una canzone live, era The Last Time. Il brano è celebre anche per il campionamento degli archi che è stato usato dai Verve per il loro successo mondiale Bittersweet Symphony. È nata anche una lunga causa che si è conclusa solamente nel 2019. Ricordo che la versione originale era targata 1965 ed era ad opera ovviamente dei grandissimi Rolling Stones. Ma noi torniamo a Chicago per una band abbastanza nuova, due album pubblicati ad oggi, si chiamano Brigitte Calls Me Baby.

chitarre un po' alla The Edge, alla YouTube, voce un po' alla Smiths, ma loro si chiamano Brigitte Calls Me Baby. They're Always è il titolo di questo pezzo, che è tratto dal loro secondo album per una formazione che è nata nel 2020, guidata dal frontman Wesley Parker, che ha una voce veramente importante, una voce molto coinvolgente. Arrivano ora i Black Barns, rimanendo sempre negli States. In questo 2026 hanno pubblicato un album che si intitola Alternative Rock, che include anche questo brano che si intitola Two People Running in the Rain. Due persone corrono nella pioggia.

0: Two People Running in the Rain dall'album Alternative Rock, erano The Black Barns qui a Rock Wave.
1: Rock Wave
2: Radio Star.
3: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
4: I

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Forse avete riconosciuto la voce di Marcus Mumford, artista londinese che guida ormai da tanti anni questa formazione che si chiama Mumford & Sons. Hanno pubblicato ad oggi 6 album. Lui in realtà è nato in California, anche se poi ha la nazionalità inglese. Begin Again era il titolo di questo pezzo per questa band che tornerà in Italia, attenzione, il 7 luglio all'Ippodromo delle Capannelle di Roma, e farà 2 date in Italia anche Sunbeam, ovvero sia Iron & Wine, esattamente il 12 e 13 luglio. Intanto ci ascoltiamo questo pezzo che si intitola Robin's Egg, Iron & Wine.

0: Rock Wave.
1: E questo era Il Mondo Incantato e le Alchimie Acustiche di Sam Beam, in arte Iron and Wine, con un pezzo dal titolo Robin Zeg, ma questi si chiamano Reds, Pinks and Purples e il pezzo si intitola Houses.

le atmosfere sognanti con queste chitarre riverberate del bravissimo Glenn Donaldson, che guida questa formazione che si chiama Reds, Pinks and Purples, che ha pubblicato ad oggi una decina d'album più una serie molto importante di singoli e di EP. In pratica il progetto è lui, con musicisti che vengono reclutati man mano. Il nuovo album è stato pubblicato a fine aprile, Houses era il titolo del brano che abbiamo ascoltato insieme quest'oggi. Do invece è un brano molto breve presente nel nuovo album di Joe Jackson. L'album si intitola Open Fury ed è stato pubblicato proprio in questi giorni per questo artista inglese classe 1954, autore ad oggi di una ventina d'album. Joe Jackson.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Sempre molto ironico Joe Jackson, che si diverte con questo pezzo dal titolo Dodo Do, ma ora andiamo in Nuova Zelanda. Una band che è in attività da qualche anno, si chiamano Yumi Zuma.

Fab Song è il titolo di questo pezzo, si chiamano Yumizuma, arrivano dalla Nuova Zelanda, sono nati nel 2013, la voce è quella della frontwoman Christy Simpson, bellissime atmosfere eteree e nostalgiche, le stesse che troviamo in una band che arriva più o meno da quelle parti. Non siamo in Nuova Zelanda ma siamo in Australia, da Melbourne arriva questa formazione che si chiama Rocket Rules.

Debutto discografico per questa formazione, che è nata a Melbourne nel 2024, è un duo formato da Baxter Barnum e da Rachel Lamb, duo di shoegaze che unisce queste chitarre jungle, queste voci sussurrate, atmosfere decisamente sognanti e nostalgiche. Quella che arriva ora è una formazione londinese nata nel 1974, formazione importantissima del rock britannico, si chiamano Squeezy ed hanno pubblicato in questo 2026 il loro 16° album in carriera, formazione che nel proprio organico ha due membri importantissimi che hanno fondato la band, ovvero Chris Difford e Glenn Tilbrook. Il pezzo si intitola The Place We Call Mars.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: I bravissimi Squeezy, Trixies è il titolo del loro ultimo album, è un concept album che in pratica recupera canzoni scritte da Difford e Tilbrook quando erano adolescenti e l'hanno ovviamente riarrangiate con la loro sensibilità odierna di due artisti, classe 1954 Difford e 1957 Tilbrook. 1953 invece è l'anno di nascita di un altro artista londinese, si chiama Nick Salomon, guida da tanti anni una formazione che si chiama Beavis Frond, il pezzo si intitola Romany Blue.

Horror Rides è il titolo dell'album, il nuovo lavoro per questo artista londinese Nick Salomon e per la sua band Beavis Frond. Romany Blue è il pezzo che abbiamo ascoltato quest'oggi, che fa parte di quest'album monumentale che include 20 tracce e dura un'ottantina di minuti, anche qualcosina in più, con le sue solite chitarre distorte ma una sensibilità pop che abbiamo ascoltato anche in questa bellissima canzone odierna. Quello che arriva ora è un pezzo di un duo folk nato nel 2011 negli States, guidato da Joey Ryan e da Kenneth Pattengale. Si chiamano Milk Carton Kids. Il pezzo si intitola My Place Among the Stones, The Milk Carton Kids.

0: Wave.
1: L'onda del rock.
2: Radio Star.
3: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Non c'era bisogno di presentare i Muse, sono veramente inconfondibili. Cryogen è il titolo del nuovo singolo che fa parte del loro nuovo album che uscirà il 26 giugno per una band guidata sempre dal frontman Matt Bellamy, classe 1978, nato a Cambridge, per un gruppo che pubblica il decimo album in carriera, un brano che è una vera esplosione elettronica, un rock molto potente nel chiaro stile di questo trio inglese nato nel 1994. Continuiamo con un artista che arriva da Parigi, il vero nome è Thibaut Jean, in arte TYO. Il pezzo fa parte di Outsider, il suo nuovo lavoro si intitola Peacemaker.

Lui è T.Y.O., classe 1989, artista parigino che torna a pubblicare un album dopo un po' di tempo, dopo una pausa abbastanza lunga. Il tutto esce con il contributo di alcuni membri della formazione Black Pumas. Peacemakers era il titolo di questa canzone. Art

Una bella ballata elettropop per quanto riguarda Pictish Trail, ovvero Johnny Lynch, artista scozzese, classe 1981, che firma questa ballata molto particolare con questi suoni elettronici che lui usa normalmente nella sua musica che state ancora ascoltando in sottofondo. Dalla California torna un artista molto prolifico che si chiama Cass McCombs, nato nel 1977, la sua musica è un mix tra folk, cantautorato e psichedelia. Il pezzo anticipa un nuovo album che uscirà nei prossimi mesi per l'etichetta Anti Records. Si intitola Sing the Elephant, Cass McCombs.

Non si sa ancora il titolo del nuovo album per quanto riguarda Gus McCombs, Sing the Elephant è il titolo del brano che farà parte di questo nuovo lavoro. È già uscito invece da un po' di tempo il nuovo album dei Dandy Warhols, si tratta di un album di cover. Oggi ci fanno ascoltare un pezzo di Bob Dylan del 1967, portato al successo dai Byrds l'anno successivo, reinterpretato negli anni da tanti artisti come John Baez, Tom Petty, ma molti altri. Si intitola You Ain't Go Nowhere, allora sono i Dandy Warhols.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: In questo nuovo album, Pin Ups, omaggio a David Bowie, perché anche lui tanti e tanti anni fa aveva fatto un album di cover con lo stesso titolo. Con questo nuovo album i Dandy Warhols si cimentano in alcuni classici di artisti come Cure, Clash, Beatles, in questo caso Bob Dylan e i Byrds li reinterpretano alla loro maniera, ma tutto sommato questa You Ain't Going Nowhere non si distaccava di molto dall'originale, soprattutto dalla versione portata al successo dai Byrds nel 1968. Formazione guidata dal frontman Courtney Taylor, in attività dal 1994, grandi successi nella loro carriera per questa formazione di Portland. Continuiamo con un'altra cover, in questo caso un brano di Bright Eyes, ovvero Conor Oberst, scritto nel 2011, inserito in questo progetto molto interessante, vi darò qualche coordinata in più, dopo aver ascoltato Shell Games nella versione dei Long White Clouds. Took the

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Si chiamano Long White Clouds ed è un progetto che è nato in Nuova Zelanda nel 2009. Hanno pubblicato 3 album, però la formazione include anche gli italiani Nicola Lazzaroni e Matteo Pansa. Il trio è guidato da Andy Barch. Il pezzo è stato inserito in questa compilation interamente dedicata a Bright Eyes con Roberts e riunisce 17 artisti della scena indie folk italiana. Il brano è stato rieletto con una versione che sicuramente si ispira all'originale, forse con una sperimentazione un po' più lo-fi. Quindi progetto sicuramente da seguire, ripeto, tributo ai Bright Eyes da parte della Wada Fuzz Records. Vi lascio con un altro progetto italiano ed è una band che arriva da Messina, che ha pubblicato questo singolo un po' di tempo fa, ma che è stato incluso recentemente in una fiction televisiva e che vi faccio ascoltare molto molto volentieri. Si intitola Wreck il brano, loro sono i Whistling Heads e la canzone pare sia ispirata ad un incidente d'infanzia raccontato dal frontman della formazione. Infatti Wreck sta per relitto. Vi mando un abbraccio molto forte, vi aspetto come sempre con la prossima puntata di Rock Wave che arriverà molto molto presto. Ciao.

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: A cosa ho dovuto rinunciare per essere chi sono oggi?
1: Radio Start presenta il singolo della settimana.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: La domenica a mezzogiorno su Radio Start c'è Pastarelle,
1: il programma preferito di Giorgia Meloni.
2: Potete mandarci messaggi, vocali o chiamarci in diretta al 378 0675 502.
0: La domenica a mezzogiorno è solo Pastarelle.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

0: scusiamo per l'interruzione momentanea del nostro programma.
1: È finito il film? Non vuoi dirlo, nonnina? È finito il film?

Radio start. Radio start, the heart of music.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

compensation. I'm my own voicemail.

0: the smell of napalm in the morning.
1: La domenica a mezzogiorno su Radio Start c'è Pastarelle,
2: il programma preferito di Giorgia Meloni.
3: Potete mandarci messaggi, vocali o chiamarci in diretta al 378 0675502.
1: La domenica a mezzogiorno è solo Pastarelle.

0: Jazz, un disco al giorno. Un programma di Fabio Ciminiera su Radio Start. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 18. Jazz, un disco al giorno.
1: Interessante, a che ora? Alle 18, caro.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

0: Britpop, Britpop, Showgasm, Showgasm, Dreampop, Dreampop, Madchester, Madchester.
1: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: Heavy Rotation. Le scelte di Radio Start.
1: Start.

Questa è Io Ache No Uta, canta Claudio Villa. Non vi preoccupate, siete sempre all'ascolto di Radio Start.

Local, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. Qualche minuto dopo le 21, ben trovati all'ascolto di Radio Start da parte di Andrea Dulisse. Queste Glocal, ritmi ed alchimie sonore, l'appuntamento del venerdì notte dalle 21 alle 22. Personaggi, storie, musiche, curiosità da tutto il mondo, saremo insieme per i prossimi 60 minuti qui da Radio Start. Approfitto per ricordarvi il nostro sito internet che è www.radiostart.it, dove troverete tutto quello che c'è da sapere sulla nostra radio, le programmazioni settimanali, i protagonisti della radio e soprattutto i podcast che potete ascoltare oppure scaricare. Una menzione anche per i nostri social, ci trovate su Facebook radiostart.it, ma siamo anche su Twitter ed Instagram, quindi se passate da quelle parti magari date uno sguardo e seguiteci anche da lì. Una puntata nella quale ripercorreremo le storie della world music a partire dagli anni 90 e in pratica parleremo dei capisaldi, i personaggi più importanti che hanno dato il via a questa interessante scommessa musicale. Prima di dare spazio alla musica, però, vi ricordo anche che è possibile ascoltarci in movimento grazie all'applicazione gratuita TuneIn, scaricabile sui vostri device preferiti. E allora adesso diamo subito spazio alla musica. Come sempre vi auguro buon ascolto, ma soprattutto buon viaggio con la musica di Glocal.

Beh, siamo partiti davvero alla grande con questa splendida voce, la voce del Corno d'Africa, ovvero Aster Aweke, che era figlia di un alto funzionario del governo imperiale di Haile Selassie, che fu destituito poi nel 1974 ad opera del Comitato di Coordinamento delle Forze Armate, della Polizia e dell'Esercito Territoriale, ovvero il DERG. Così delusi da questo clima politico opprimente, il papà e la stessa Esther si sono spostati negli Stati Uniti per tornare in Etiopia nel 1997. Inutile dire che nel 2003 ad un suo concerto ad Addis Abeba c'erano 50.000 persone ad ascoltarla. In questo caso però eravamo già nel 2006 con questo album che si chiama Fikir, ovvero amore per la sua terra, per la sua patria e soprattutto per la sua musica. E allora, come vi dicevo, questa sera ripercorreremo i primi anni 90, periodo cruciale per la musica etnica, almeno dalle nostre parti, anche se in Francia, in Inghilterra e in altre parti d'Europa c'era già una cultura abbastanza forbita riguardo a questi generi musicali. Loro sono stati sicuramente dei pionieri, una di queste è sicuramente Aster Aweke, ma ce n'è anche un altro che rappresenta la musica africana in tutto il mondo ed è Cheb Khaled. Il Rai è stata la sua ideologia progressista e liberale in contrapposizione ai tabù dell'Islam, cosa che gli costò anche l'esilio volontario a Parigi. Per non parlare di quello che successe a tanti suoi colleghi che furono praticamente assassinati in questo periodo cruciale della musica Rai, della musica di protesta algerina. Con questo disco ritorniamo al 1992, è stato, diciamo, il disco della consacrazione di Khaled, che poi era diventato abbastanza in là con gli anni, quindi aveva perso anche il nomignolo di giovane, ovvero Cheb. Album che si chiama proprio come lui, Khaled, dal quale riascoltiamo questa splendida Ragda.

Altro grande personaggio della musica etnica, ovviamente il principe fuori casta albino Salif Keita. E qui eravamo davvero indietro negli anni, era il 1987 il suo esordio discografico, con una major l'album si chiama Soro ed è ricco di perle come questa Sina che abbiamo ascoltato qui a Glocal Radio Start, Sound Like Freedom. Beh, Salif Keita è stato davvero un esempio per molti musicisti di quel periodo. Lui era discendente di Sundiata Keita, quindi secondo il sistema delle caste dell'impero Mandingo, questo artista Salif Keita non sarebbe potuto diventare un artista, quindi alla fine lui ha scelto questa strada proprio per vocazione. Tra le altre cose, le storie narrano anche di un allontanamento da parte della famiglia, anche per il semplice fatto che gli albini nella cultura mandinga sono sempre forieri di grandi sventure. Grandi collaborazioni per lui nel corso degli anni. Poi una carriera che è andata un po' scemando con delle cose un po' troppo commerciali, ma comunque Salif Keita rimane sempre uno dei capisaldi della musica etnica, diciamo quella all'inizio degli anni 90, che ha dato poi il là al movimento di tantissimi artisti africani e non solo, che si sono dedicati a questo splendido hobby, non sempre hobby, a volte anche lavoro, ed è bello anche questo, perché molto spesso da quelle che sono delle caratteristiche personali si possono anche poi affermare delle qualità artistiche davvero invidiabili. Ed è il caso di molti musicisti. Altra voce storica di quel periodo è Oumou Sangaré, anche lei arriva dal Mali, però dal versante femminile, dal basso sound. La sua è stata una carriera strepitosa e noi l'ascoltiamo con un classico che si chiama Yala. Oumou Sangaré qui a Radio Start.

Beh, in questo caso la musica che parla da sola, l'immenso Manu Dibango, ed eravamo nel 1982. Waka Juju, il titolo di questo splendido disco. Noi abbiamo ascoltato Africa Boogie. Vi ricordo il nostro sito internet, che è www.radiostart.it, sul quale troverete tante curiosità. Io vi consiglio di dare uno sguardo, di andare a guardare, perché non ve ne pentirete. Troverete il palinsesto della settimana, i protagonisti della radio, ma soprattutto i podcast che potete ascoltare oppure scaricare, e tante altre curiosità che riguardano Radio Start. Una menzione anche per i nostri social: siamo su radiostart.it per quanto riguarda Facebook, ma anche su Twitter ed Instagram. Seguiteci. E così, tornando alla musica, un griot sociale che dribblava le convenzioni, così lo ha definito Marco Boccitto, il carissimo Marco Boccitto, in un articolo sul Manifesto, per ricordarlo dopo la sua prematura scomparsa nel 2020, a soli 68 anni. Voce al Fulmicotone e grande amore per la musica e la sua terra, la Guinea, anche poi la Costa d'Avorio, dove si è spostato. Ovviamente stiamo parlando del romano, oramai d'adozione, Sekou Bamba Diabaté, e questo è un disco del lontano 1996 che si chiama New Africa World Beat. Noi lo riascoltiamo qui a Glocal con Kasumaman.

E allora siamo arrivati fino a The Black President, ovvero Fela Kuti, un concerto storico del 1969 a Los Angeles, e questa era Witchcraft, uno dei tanti dischi, di tante perle di questo album indimenticabile. Stesso versante nigeriano, però visto da un altro grande artista, uno sperimentatore, un personaggio indimenticabile, ed eravamo nel 1982 quando King Sunny Ade, insieme alla sua band African Beats, ci proponeva queste squisitezze. Il versante Juju della cultura nigeriana, come dicevamo, un grande innovatore e spericolato sperimentatore. Lo riascoltiamo qui a Glocal, King Sunny Ade.

Due grandi voci al femminile per concludere questo spazio musicale di Glocal, ovvero la diva a piedi nudi Cesaria Evora con Angola, direttamente da Capo Verde, ed eravamo nel 1992. Un album spettacolare che si chiama Miss Perfumado. E poi a seguire la voce brasileira di Elis Regina la Divina. Calcagnar de Aguieles, il pezzo che abbiamo ascoltato qui a Radio Start. E allora, prima di salutarci con un'ultima cosa, vi ricordo il sito internet www.radiostart.it, che è quello che dovete consultare se volete sapere di più sulla nostra radio. Vi ricordo anche che potete seguirci sui social, siamo su Facebook, Instagram e Twitter, quindi se passate da quelle parti magari seguiteci. Io ve lo ripeto sempre, ma so che se siete in tanti, quindi di questo siamo molto molto felici. E prima di lasciarvi con un ultimo pezzo, voglio ricordarvi che tra qualche minuto a questi microfoni arriverà la musica di Super Soul con Spartaco Superanima, che vi condurrà fino alle prime luci del nuovo giorno. E allora vi lascio con un altro grande artista scomparso oramai da un bel po' di anni, sto parlando di Nusrat Fateh Ali Khan, anche lui è stato uno degli iniziatori della world music, è stato scoperto da Michael Brook e da altri personaggi che hanno intuito il suo potenziale artistico immenso, direi. E noi lo riascoltiamo proprio da un disco del 1990 pubblicato per la Real World di Peter Gabriel, che è stato anche il suo primo lavoro, si chiama Must Must. Lui è Nusrat Fateh Ali Khan. Per quanto riguarda Glocal, l'appuntamento è la prossima settimana sempre dalle 21 qui su Radio Start. Buon proseguimento d'ascolto da parte di Andrea D'Ulisse.

È di venerdì 15 maggio, anno solare, anno domini, da calendario terzo millennio, Wagyu, dopo Cristo, 2026. È la notte di venerdì 15 maggio 2026, sta decollando, sta partendo la nuova puntata di Super Soul, l'esclusiva del venerdì notte, solo ed esclusivamente sulle frequenze digitali on digital web della vostra emittente radiofonica libera ed indipendente preferita, Radio Start, per l'appunto www.radiostart.it. Sounds like freedom. Naturalmente ben ritrovati, ben risentiti ovunque voi siate, sappiamo che siete in tanti non solo il venerdì notte, ma ci seguite, insomma, con la programmazione 7 giorni su 7, H24, 365 giorni l'anno. Ci seguite con il palinsesto molto variegato, molto, insomma, attraente, molto accattivante, potremmo dire così. E parola di Spartaco, credetemi, ce n'è davvero per tutti i gusti. Andate direttamente sul sito, in rete, in internet, all'indirizzo www.radiostart.it. Scoprite come vi si apre l'home page. Le info, le immagini sui programmi, sui programmisti, in una sola parola, insomma, il palinsesto. Provare per credere. Lui è sempre Marvin Gaye, The Marvelous. Che ci fa da sigla d'apertura dalla puntata zero del lontano giovedì 5 ottobre 2017. La vostra radio, la nostra radio, si era costituita da poche settimane, nell'estate per l'appunto del 2017. Stiamo per festeggiare il decennale il prossimo anno, ma il percorso di vita con Radio Start, Wagyu, è ancora tanto lungo! È lungo come la magnificenza di questo album, questo concept album da paura, inarrivabile, imprescindibile, ineluttabile, ineludibile, irrinunciabile, che non se ne può fare a meno. Marvin Gaye, What's Going On, 1971, vinile da paura, prodotto, sfornato dalla Motown Records, che in quegli anni impazzava come etichetta discografica della black music e dintorni. In console per voi il venerdì notte fino alle 2 meno un quarto del mattino per 180 minuti di puro groove. BPM sani e garantiti, le good vibes, le good vibration, le buone e sane vibrazioni, le vibes del venerdì notte, in replica poi la domenica, e quindi, insomma, anche questa domenica, domenica 17 maggio dalle ore 13. Beccherete la replica di questa puntata che sta andando in diretta in questa notte di questo venerdì. E attacca il Pescara! Ancora un'azione di Biancazzurri. Certo che sto Pescara, ma... Grazie, Presidente. Retrocesso impietosamente dopo un solo anno, insomma... A maggio dell'anno scorso festeggiavamo, dopo la partita con la Ternana, lo spareggio vinto fortunatamente ai rigori, perché la Ternana, insomma, abbastanza ci dominò e meritava senz'altro la Serie B in quella serata, forse probabilmente.

0: probabilmente un po' più di noi, ma poi un grandissimo, insomma, nostro portiere con tutti quei rigori parati ci permise di, appunto, andare in Serie B. Retrocediamo, siamo retrocessi dopo una grande scalata del girone di ritorno. Nell'ultimo mese un grande mercato, insomma, di giocatori importanti, da Gaston Brugman a Lorenzo Insigne, per non dimenticarne altri. E poi l'ultimo mese però pareggi, sconfitte, e ci siamo bruciati tutto il ben fatto. Ben fatto è Tumelleri, sperando in una pronta risalita, ma insomma dai, mo rimettiti a fare un altro campionato di Serie C, di Lega Pro, in un girone dantesco, infernale, con squadre agguerrite, campi caldissimi. Certo, questa proprio non ci voleva. Questo per ricordare che noi pulsiamo, vibriamo, trasmettiamo da Pescara, un po' da Pescara, dalla nostra Pescara, dal nostro Abruzzo, Italy, ma soprattutto dalla nostra Pescara, Pescara by Night, Costa Nostra Wagyu, Costa Nostra Wagyu, Costa Nostra Wagyu. E un po' trasmettiamo anche dalle colline, potremmo dire così, teatine. Ma insomma, siamo in Abruzzo, siamo una web radio. Sappiamo che siete in tanti, ovunque voi vi troviate. Il bello della web radio è che non ci sono confini, non ci sono longitudini, latitudini, discriminazioni razziali, differenziazioni per i colori della pelle, non ci sono differenziazioni per le religioni. Ci siamo noi e voi, così come dovrebbe essere l'umanità. Al contrario, va sempre tutto più a rotoli, con tutti sti guerrafondai che ci rovinano la civiltà, l'esistenza, rovinano appunto l'umanità. Tornerà ancora una volta la rubrica nella rubrica, lo spazio nello spazio, Animal House, nel corso del viaggio notturno che sta decollando anche questa notte, in questa notte di questo venerdì 15 maggio 2026. In console per voi, al di qua del vetro, Spartaco Superanima DJ e speaker, speaker e DJ. E questa che sta decollando sempre sulle magiche note del grandissimo Marvin Gaye, The Marvelous. È la puntata, udite udite, numero 391. 391esima puntata. Viaggiamo quindi speditamente verso la 400, verso la 500esima, puntiamo la 1000. Insomma, Wagyu, ce n'è davvero tanto di viaggio da fare ancora insieme, speriamo bene. Ricordando ancora una volta che questa puntata la ribeccate subito in replica questa domenica, domenica 17 maggio, perché la domenica la tradizione impone che alle ore 13 si pranza insieme, dalle 13 alle 16 arriva inesorabile, in tackle scivolata, Spartaco Superanima per voi con la replica di Super Soul, della puntata appunto andata in onda, andata in onda il venerdì notte precedente. Senza dimenticare i podcast che potrete subito, quasi subito, riascoltare, scaricare, ribeccare direttamente dal sito, come vi si apre l'home page all'indirizzo www.radiostart.it. In alto a sinistra trovate la sezione con tutti i podcast di tutte le trasmissioni radiofoniche ordinate dalla puntata 0 fino all'ultima in base alla lettera iniziale dell'alfabeto. Per esempio, sembra sciocco ricordarlo, ma lo facciamo per dovere di cronaca, di media giornalistica: tutte le puntate di Super Soul le trovate sotto la lettera S. When the world won't be singing. When the world won't be singing. Flowers. Siamo una radio web, non siamo presenti in modulazioni di frequenza in FM, ci trovate solo in rete direttamente appunto dal sito, ma chiaramente poi sono tanti i vari applicativi, le varie soluzioni per seguirci, per ascoltarci dai vostri device, per esempio con i sistemi iOS ed Android consigliamo TuneIn, TuneIn e Radiogram. Siamo presenti sui social, quelli che vanno per la maggiore, siamo presenti quanto basta senza esagerare, giusto per ricordare insomma le nostre iniziative, i nostri programmi, le nostre belle segnalazioni. Quindi ci trovate su Facebook, mi raccomando Wagyu, con i like per noi molto molto importanti, e poi ci trovate ancora su X, ancora su Instagram, insomma le modalità per stare abbracciati sempre e non solo virtualmente non ci mancano, certo di sicuro. Ma anche quello di questa notte è un grande viaggio che ci apprestiamo a vivere tutti quanti insieme. Dalle ore 22.45 alle 2:15 del mattino, il venerdì notte in diretta per voi c'è Super Soul, il venerdì notte di Radio Start. Senza dimenticare che è sempre un grandissimo onore. Sono onorato di andare in onda il venerdì, perché il venerdì sera, in prima serata, in prima fascia, c'è la magia di Glocal. Dalle 21 alle 22, programma strepitoso, imperdibile, con sonorità, ritmi ed alchimie sonore provenienti da ogni dove, da ogni parte del globo terrestre. Altro che world music, Wagyu. Provare per credere, Glocal, ogni venerdì sera dalle 21 alle 22, magistralmente condotto dal nostro grande capitano, dal nostro condottiero Andrea D'Ulisse. Glocal, tutti i venerdì dalle 21 alle 22, ritmi ed alchimie sonore. Grande Andrea D'Ulisse, grazie, ti ascolto sempre perché sei pazzesco.
1: Golo coppi, pazzesco coppi, coppi pazzesco.
0: È un grande viaggio anche quello di questa notte, tra un po' si allacciano le cinture perché si salva Wagyu, perché nous salbem, decolliamo, voliamo, ci solleviamo in un viaggio cosmico, interplanetario, davvero imprescindibile, irrinunciabile, ineluttabile, ineludibile, che non se ne può fare a meno. Così come non se ne può fare a meno del passo breve da Save the Children, che stiamo salutando, del grandissimo Marvin Gaye, a God is Love, ma sentite che razza di capolavori assoluti! Eccolo!

Quanta bellezza c'è nei solchi di questo vinile pazzesco, Wagyu, pazzesco! E solitamente salutiamo il grandissimo Marvin Gaye il venerdì notte con quest'altro capolavoro intitolato Right On. Sentite la sezione ritmica, le congas, le percussioni, il basso, su tutto svolazza la magia vocale, la magnificenza del grandissimo Marvin Gaye, The Marvelous!

12 minuti dopo le ore 23. Siamo in diretta sulle frequenze digitali on digital web di Radio Start. www.radiostart.it. Sounds Like Freedom sta decollando. La nuova puntata di Super Soul, l'esclusiva del venerdì notte, solo ed esclusivamente sulle frequenze digitali on digital web della vostra emittente radiofonica libera ed indipendente preferita, per l'appunto Radio Start. Sounds Like Freedom. È una cosa che non facciamo da un po' di tempo, partire con la scaletta, con la buona musica italiana. Lui si chiama Domenico Imperato. Parleremo di lui tra un pochino. Intanto ce lo ascoltiamo con questo primo brano intitolato Del mondo, il canto.

Amico imperato, astronascente, insomma è proprio il caso di dirlo, della nuova buona musica italiana di qualità. La musica, quella cantautorale, quella poco sanremese, distante un po' dal mondo sanremese, molto più vicino al premio, per esempio, Tenco, che si tiene nello stesso teatro Ariston. Recentemente ha partecipato anche al premio dedicato al grandissimo Gian Maria Testa, organizzato da Paola, la sua moglie, insomma, che negli ultimi anni di vita artistica gli fece anche da produttrice artistica e discografica. Insomma, Domenico Imperato Wagliù è un talento puro, vero, ragazzo umile, simpaticissimo. Ho avuto la fortuna di ascoltarlo già 3 volte dal vivo al Flaiano con la band elettrica. Abbiamo avuto l'onore di ospitarlo come Radio Start nel lontano oramai 19 ottobre 2023, quando venne intervistato in diretta negli studi pescaresi e poi si spostò nel palchetto live per un acustico davvero magico che ancora ricordiamo con grandi emozioni. Sabato pomeriggio scorso è stato ospite del dopolavoro ferroviario, pensate un po', un dopolavoro ferroviario capitanato dal presidentissimo scrittore, grande uomo di grande cultura, signor Tino Di Cicco, che si è inventato questo maggio musicale con i set live molto acustici, molto unplugged, che però sono interessantissimi. E sabato scorso, appunto, il grande Domenico Imperato ha aperto questo maggio musicale del dopolavoro ferroviario nel salone teatrale, appunto, del dopolavoro nel cuore di Pescara, e ha tenuto un concerto voce e chitarra davvero bellissimo, incredibile. Noi ce lo stiamo intanto regalando dal suo primo album intitolato Bella Vista, pubblicato nel 2018 per la Ponderosa e la Pilla Records. Ci siamo già regalati un paio di brani, tra un po', insomma, proseguiremo questo grande viaggio. Lui è nato ad Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, è vissuto molti anni a Spoltore, infatti si sente molto spoltorese, appunto quasi pescarese, Spoltore in provincia di Pescara, e è vissuto anche 1 anno e mezzo a Milano. Da qualche tempo vive a Torino, dove insegna anche come docente, insomma facendo delle supplenze negli istituti musicali delle scuole superiori, e quindi è un ragazzo davvero strepitoso, un talento puro che riesce ad affrontare alla grande anche le situazioni unplugged, dove acusticamente sei costretto a spogliarti, a denudarti, e quindi sei solo tu con la tua voce, la tua chitarra, i tuoi effetti minimali collegati alla stessa chitarra, tra l'altro chitarra classica suonata come un'acustica, chiaramente, è davvero un grande portento. Adesso sta anche registrando a Torino il nuovo album, siamo curiosissimi, è prodotto dalla Cat Music del nostro grande amico Nicola Battista. Insomma, ragazzi, ce n'è davvero tanta di bella carne al fuoco, anche questa notte per l'apertura di Super Soul, nell'ambito appunto dello Spartaco Superanima Show, il venerdì notte, questa nuova puntata sulle frequenze digitali on digital web di Radio Start. Ci regaliamo ancora Domenico Imperato, davvero talento grandioso. Me ne innamorai subito dal primo live che sentii al Flaiano qualche anno fa, credo forse il 2021-2022, quando suonò con la band tutta elettrica. Noi ce lo ascoltiamo ancora dall'album Bella Vista con il brano intitolato Il Nano.

Domenico Imperato, questa notte in apertura di Viaggio di Super Soul. Parlando ancora, insomma, poi del grande concerto che ha fatto, che ha tenuto sabato scorso completamente acustico nei locali teatrali del dopolavoro ferroviario di Pescara. È importante ricordare che, per esempio, ieri pomeriggio poi sono tornato in questa splendida location per il secondo dei tre appuntamenti del maggio musicale organizzato dal presidentissimo signor Tino di Cicco, e quindi ho avuto l'onore di ascoltare altri due artisti pescaresi strepitosi. Sto parlando

Sto parlando di Piero Delle Monache, grande sassofonista che ha suonato insomma una prima parte di concerto in solo con le sue, col suo sassofono, con le sue macchine, le sue pedaliere, e poi la seconda parte più corposa accompagnato da un altro grande strepitoso batterista di impostazione molto jazz, Pierluigi Esposito. Il prossimo giovedì 28 sarà il turno della violoncellista sperimentatrice Flavia Massimo. Grande altra iniziativa, grande altro pomeriggio musicale al dopolavoro ferroviario di Pescara. E lui è sempre Domenico Imperato, ce lo regaliamo sempre da questo suo primo album intitolato Bella Vista, pubblicato nel 2018 per la Ponderosa e la Pilla Records. Ce lo regaliamo ancora con quest'altro brano intitolato Storia di Adele.

E ci siamo regalati la bellissima dall'altro lato del mare, Domenico Imperato, dal suo appunto Bella Vista, pubblicato nel 2018 per la Ponderosa e la Pilla Records. Il brano che dà il titolo appunto all'album è Bella Vista, Domenico Imperato.

0: È nel 2023 per la Cat Music del nostro grande amico Nicola Battista, altro condottiero davvero inesauribile, il grandissimo Domenico Imperato pubblicava appunto nel 2023 l'album intitolato Sentimentale. Ci regaliamo Santiago.
1: Noi soli sempre siamo tra la terra e questo cielo. D'azzurro rimaniamo, inquieti alla deriva, col vento contro il sole che ci abbronza la fronte.

piacere, cantiamo a squarciagola, che anche senza provviste noi ci salviamo ancora. In questo oceano scaltro, pieno di pesce e cani, la schiena dritta è un vanto che devi onorare. Gran pesca si farà, pigliamo il pesce d'oro, lo catturiamo e poi noi cantiamo in coro. Ognuno chissà dove, ad ogni luna nera, scriviamo una canzone, tempesta e chimera.

scoprire in fondo al nostro mare. Coralli e pesci verdi, accendi le lampare. C'è un mondo da scoprire per chi si vuol salvare. Tu cosa mi puoi dire riguardo la questione?

E ci siamo regalati la bellissima Bosco, sempre del grande Domenico Imperato. Questo è il brano che dà il titolo all'intero album, appunto, Sentimentale. Domenico Imperato su Radio Start.

0: E salutiamo il grande Domenico Imperato con questi ultimi tre brani, sempre estratti, tratti dall'album Sentimentale, che è praticamente il suo ultimo, pubblicato nel 2023 dalla Cat Music del nostro grande amico e collaboratore Nicola Battista. Sta producendo il nuovo album nella sua Torino, città nella quale attualmente appunto vive e produce il grande Domenico Imperato. Noi ci regaliamo questi ultimi tre brani dell'album. Il primo è intitolato Il mio vero mestiere.
1: Cammino e mi sento

In arrivo sul binario zero di Radio Start, il brano intitolato Il Capitano. E tra l'altro da qualche minuto siamo già entrati nel nuovo giorno e quindi benvenuto sabato 16 maggio 2026, sempre all'ascolto di Super Soul. La nuova puntata, la numero 391esima in ordine cronologico, l'esclusiva del venerdì notte sulle frequenze digitali di Radio Start. Super Soul, lo Spartaco Superanima Show, il venerdì notte, Wagyu, lui è Domenico Imperato, il capitano, è il brano che ci regaliamo ora di questo grande amico, di questo grande artista, davvero molto molto interessante, di cui sentiremo parlare molto presto a livello nazionale, il capitano Domenico Imperato.

E salutiamo il grande Domenico Imperato, sempre dal suo ultimo album intitolato Sentimentale, con l'undicesima e ultima traccia, Mare sopra e sotto. Domenico Imperato. Abbiamo voluto aprire ampiamente questa grande nuova puntata di Super Soul, dedicando insomma questo spazio alla grande musica di questo grande artista, del quale, lo ripeto, sentiremo molto presto parlare a livello sicuramente nazionale. Domenico Imperato da Sentimentale, lo salutiamo con Mare sopra e sotto.

E stiamo ascoltando già da qualche minuto, stiamo ascoltando Rolando e gli Antartide, una formazione, il titolo dell'album è Tuoni e Fulmini. Pensate un po', una formazione che ho scoperto qualche anno fa. Andai a Casoli di Chieti, se non ricordo male, 4-5 anni fa, 3-4 anni fa. Andai a Casoli di Chieti dal primo pomeriggio perché con la mia una delle mie tante compagnie teatrali andammo a fare uno spettacolo in pomeridiana una domenica pomeriggio, caffettino al baretto, insomma, del paese, prima di iniziare a lavorare, a montare le scene per poi andare appunto in scena con la rappresentazione dello spettacolo. Entriamo in questo baretto e per prenderci il caffettino e vedo un CD in vendita. Non seppero i ragazzi darmi troppe notizie, però io sono uno di quelli che compra i CD appunto nelle edicole, nei banchetti. Il grosso dei CD l'ho comprati anche ai concerti, durante i live delle band, così come quelli di Domenico Imperato che ci siamo regalati fino a pochi minuti fa. Li comprai quando suonò per noi di Radio Start il 19 ottobre 2023 negli studi della radio durante appunto quella storica puntata di Fresh Start Open, comunque condotta magistralmente dal nostro grande, come al solito, presidente direttore artistico Francesco Bibone, che abbraccio e saluto. Insomma, mi comprai a Casoli di Chieti questo CD che alla fine è risultato davvero molto molto interessante. Non si hanno troppe notizie, l'unico dato certo è che il CD è stato registrato a Casarano in provincia di Lecce, è sicuramente un'autoproduzione nel panorama rock indie italiano. Lui è Rolando Garau, che si definisce narratore, diario di bordo, dice così l'interno del CD. Buenas dias, sono Rolando. Siamo su un veliero immaginario pirata. L'equipaggio si chiama Antartide, perché solo a pronunciare questa parola ti si gela il respiro. E Rolando e gli Antartide da Tuoni e Fulmini, ce lo continuiamo ad ascoltare con questo altro brano intitolato. I primi due che ci siamo regalati erano Ridi e Immobile. Scusate, Ridi e Bad Boy. Questa in sottofondo è Angelica. Il prossimo che ci regaliamo di Rolando e gli Antartide è bellissima.

Ancora in compagnia di Rolando e gli Antartide, il brano è intitolato Aiutatemi voi. Dovrebbe essere del 2022 l'album, ma ripeto, non si hanno troppe notizie.

0: Ancora tre brani in compagnia del grande Rolando Garau e gli Antartide. Questa che arriva è intitolata Il Comandante. Il Comandante, una poesia di Eseo Bresciani con la musica di Rolando Garau.
1: Il Comandante. Il comandante di un peschereccio sono diventato, di una piccola barca senza aver mai studiato. Facevo un lavoro pesante senza mai fermarmi un solo istante. Oggi, solo perché studiano, fanno i sapienti. Seduti comodi, navigano per ore, ma non trovano la rotta se si spegne il navigatore. A questo punto penso, spesso gli aiuta tanto il progresso. Io andavo a pescare pure con il maltempo e pazienza, navigando solo con la mia esperienza. Se qualche volta c'era la nebbia, con me stesso facevo la guerra, perché non riuscivo a vedere terra. Scusate se sono diventato pesante, ma voglio spiegarvi.

E salutiamo Rolando Garau e gli Antartide con questi ultimi due brani. Il primo è intitolato Respiro Harley, probabilmente insomma ispirato alle Harley Davidson, presumo. Respiro Harley, e poi a chiudere il brano che dà il titolo all'intero album, dovrebbe essere del 2022, Tuoni e Fulmini.

0: E su queste grandi, belle note, sonorità molto notturne, molto accattivanti, di Rolando Garau e gli Antartide, con l'undicesima traccia che dava appunto il titolo all'intero album Tuoni e Fulmini, siamo entrati anche nell'ultima ora di programmazione musicale anche per questa notte. Siete sempre sintonizzati sulle frequenze digitali on digital web della vostra emittente radiofonica libera ed indipendente preferita, per l'appunto Radio Start, www.radiostart.it. Sounds Like Freedom, la nuova puntata di Super Soul, l'esclusiva del venerdì notte, in replica la domenica successiva dalle ore 13, aspettando poi chiaramente il podcast riascoltabile, scaricabile direttamente dal sito della radio www.radiostart.it. Proseguiamo questo grande viaggio con sonorità tipica mensch reggae, la reggae music proveniente da Kingston, Giamaica. È un grande viaggio anche quello di questa notte, Wagyu. Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite. Pensate un po' che lunedì scorso, 11 maggio, è ricorso il 45esimo anniversario della prematura morte, scomparsa, del grandissimo reverendo The King Bob Marley. E con i suoi The Wailers ho avuto l'onore e il piacere di ascoltarlo dal vivo in quel di Torino, nel vecchio stadio comunale, nel lontano 25 giugno 1981. Qui stavolta invece ce lo ascoltiamo nella unica sua, tra l'altro, apparizione italiana, considerando insomma che poi a qualche mese dopo se ne andava appunto prematuramente. Live at the Roxy, Bob Marley and the Wailers, per voi, Wagyu.
1: Well, Rastafari, and peace and love in this house, you know. Well, right now I would like to welcome you to the show as we bring to you what we call the Rastaman Vibration. And right about now, I'd like you to meet and greet, coming rootically all the way from Trenchtown, Jamaica, the proverbial Bob Marley and the Wailing Wailers. Come on!
0: Chiaramente i concerti italiani ci furono a giugno, a fine giugno del 1980. La sera prima nello stadio di San Siro a Milano e il secondo la sera dopo appunto nel vecchio comunale di Torino, dove ho avuto la fortuna di presenziare uno dei 3-4 concerti che mi hanno cambiato poi la vita, insieme a quelli di Siouxsie and the Banshees, all'Aleph di Gabice, a quello di James Brown all'Ippodromo Le Capannelle nell'estate del 1984 a Roma. When it hits, you feel no pain. E quindi lunedì scorso, 11 maggio, è stato appunto il 45esimo anniversario della prematura scomparsa del nostro grandissimo reverendo The King of Reggae Music, Bob Marley, che ora ci regaliamo con i suoi The Wailers, Live at the Roxy. Concerto del 26 maggio del 1976 al Roxy di Hollywood in California, Bob Marley and the Wailers, live, Wagyu. Cause you got to Trenchtown Rock. Kingston 12. In Kingston 12. Grandi capolavori per omaggiare il grandissimo reverendo The King. Kingston 12. Proprio perché c'è stato pochi giorni fa il 45esimo anniversario della sua prematura scomparsa, una perdita pazzesca, incredibile, inestimabile. Ma tanto è riuscito a lasciarci, anche seppur nella sua breve vita.
2: Whoa, whoa, I say one good thing, when it hits.
0: oltre che una dinastia di bravissimi figlioli musicisti, anche e soprattutto una grande, un grandissimo patrimonio musicale del quale possiamo continuare a godere alla grande. Grazie, Bob. Thank you so much. Thank you very much.

Rastafari live, you know.

Ed anche questa notte stiamo lasciando parlare la magia sonora. Stiamo omaggiando il grandissimo Bob Marley con i suoi The Wailers, perché lunedì scorso, l'11 maggio, è stato il 45esimo anniversario della prematura scomparsa del grandissimo re della reggae music. Era il 26 maggio del 1976 quando al Roxy, mitico locale hollywoodiano in quel di California, United States of America, il grandissimo Bob Marley con i suoi The Wailers e le I3, le coriste fenomenali con sua moglie Rita Marley a capeggiarle, tenevano un concerto pazzesco, strepitoso. E sulle note del grandissimo re del reggae parte anche la rubrica nella rubrica Animal House. Questa sera le notizie ci provengono dagli amici della LIPU. In questi anni le direttive Uccelli e Habitat ci hanno permesso di tutelare la natura, il clima, l'aria che respiriamo, l'acqua che beviamo. Abbiamo già perso in soli 40 anni il 19% degli uccelli e l'80% degli habitat naturali. Senza le direttive uccelli e habitat, i gravi impatti provocati dalla crisi ecologica e climatica sarebbero ancora più disastrosi, sia per la biodiversità che per l'economia, che per la nostra stessa salute. Cosa sarebbe dell'Italia e dell'Europa senza le direttive? E come sarebbero oggi le nostre primavere?

l'Unione Europea. L'Unione Europea sta dunque valutando di indebolire questa forma di tutela così preziosa. Una narrativa errata dipinge la legislazione in materia di ambiente e natura non come strumento di tutela, ma come mera burocrazia e ostacolo alla competitività. Questo ha portato l'Europa a mettere di nuovo sotto esame queste direttive con il pretesto di voler ridurre gli oneri amministrativi ritenuti superflui. La conclusione rischia di essere un forte indebolimento delle norme quando in realtà dovremmo concentrarci sulla loro corretta ed efficace applicazione. E dagli amici della Lipu ci viene dunque questo grido d'allarme: giù le mani dalla natura. L'Unione Europea sta proponendo e approvando in questi giorni una serie di provvedimenti che, con il pretesto della semplificazione, rischiano di indebolire le leggi che proteggono ambiente e la biodiversità. Lo scorso autunno abbiamo già lanciato un messaggio forte: i cittadini vogliono che la tutela della natura rimanga forte. Oggi però nuove minacce sono all'orizzonte. In questi mesi anche le direttive uccelli e habitat, leggi chiave per proteggere la biodiversità europea, ora sono messe in discussione. Tutto questo chiaramente mette a serio rischio anche la nostra salute, il nostro futuro. Per questo è fondamentale continuare ad agire insieme, a far sentire la nostra voce, ora più che mai. E dunque le potenti industrie inquinanti e i loro alleati politici stanno smantellando le leggi ambientali europee, barattando la nostra salute e il nostro futuro con il profitto e il potere. Questi attacchi sconsiderati minacciano la nostra acqua potabile, il cibo sicuro, l'aria fresca e la natura sana. Alimentano l'inquinamento legato al cancro, alle malattie respiratorie e ad altri gravi rischi per la salute, il tutto deciso a porte chiuse senza il nostro consenso. Chiediamo quindi a gran forza, a gran voce, ai nostri leader europei di difendere le leggi che proteggono le persone e la natura e di non cedere agli interessi di chi inquina, perché quando le protezioni della natura vengono indebolite tutti ne pagano il prezzo, compresi i nostri figli e chiaramente le generazioni future. Si tratta di una scelta, la salute di 450 milioni di europei contro i guadagni a breve termine di pochi. Non lasciamo che chi inquina parli per noi. Diamo, date voce alla natura. Cosa rischiamo di perdere per sempre? Foreste impoverite, fiumi prosciugati o artificializzati, specie animali in forte declino o sull'orlo della scomparsa. La natura in Europa è già sotto pressione e ora la Commissione europea propone di ridurre proprio le leggi a difesa del nostro ambiente, della nostra salute e del nostro futuro. La chiamano semplificazione o snellimento burocratico, ma in realtà è il tentativo di smantellare le principali tutele ambientali. Sono chiaramente a rischio anche le direttive habitat e uccelli, pilastri, lo ricordiamo, della protezione della biodiversità europea, che potrebbero essere nuovamente messe in discussione. Ciò che viene semplificato è la strada per coloro che vogliono trarre profitto dalla distruzione della natura a spese di tutti. Perché è importante agire subito? Se restiamo in silenzio, le leggi che garantiscono aria pulita, acqua potabile e spazi verdi saranno indebolite o cancellate. Abbiamo già dimostrato che la partecipazione dei cittadini conta, e anche molto, anche tanto. Ora però dobbiamo continuare su questa strada. C'è una petizione da firmare anche sul sito della Lipu, www.lipu.it. Più firme raccoglieremo, più sarà forte il messaggio ai decisori europei.
firmiamo ora e uniamoci tutti alla campagna hashtag Hands of Nature, difendi la natura in Europa. Ci sono voluti dunque decenni di impegno comune in Italia con la LIPU e in tutta Europa con la BirdLife International, con le associazioni ambientaliste per conquistare le leggi che tutelano le persone e la biodiversità. Ora rischiamo di perderle in silenzio, facciamo sentire la nostra voce. C'è una petizione da firmare sul sito della LIPU, giù le mani dalla natura.

sulle magiche note, sulle magnifiche note. Della bellissima No Woman No Cry del grandissimo Bob Marley and the Wailers dal vivo nel 1976 al The Roxy di Hollywood in California, United States of America. Prosegue Animal House, questa volta ci spostiamo direttamente nel nostro Abruzzo. Il TAR vieta la caccia nei terreni privati per motivi etici e morali. La stazione ornitologica abruzzese dichiara sentenza esemplare. Il no della regione alle richieste di diniego, una sola cittadina ha deciso di rivolgersi al tribunale e dopo ben 5 lunghi anni i giudici le hanno dato ragione. La soglia del 30% di territorio protetto, questo quanto stabilito, non è un limite massimo invalicabile, ma una quota minima di tutela della fauna. No woman, no cry. Ed il nostro caro amico pescarese Augusto De Sanctis, esponente di grande spessore appunto della stazione ornitologica abruzzese, la SOA, dichiara: la sentenza avrà un impatto nazionale, dovrebbero chiedere scusa, una sentenza esemplare. Così la stazione ornitologica abruzzese definisce quella con cui il TAR, lo ricordiamo il Tribunale Amministrativo Regionale, ha stabilito che un cittadino può chiedere il divieto di caccia sul proprio terreno per motivi etici e la regione può bocciare la domanda solo dimostrando in maniera oggettiva come la sottrazione di un particolare terreno impedisca in concreto il raggiungimento degli obiettivi del piano faunistico venatorio. Is my only courage, so I've got to push on through. Nel provvedimento si legge infatti che la richiesta può essere accolta solo se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico venatoria, ma il tribunale chiarisce che l'interpretazione data dalla regione non era corretta. Il limite del 30% del territorio protetto non costituisce un vincolo massimo, bensì una soglia minima di tutela della fauna selvatica, afferma il TAR, che ribadisce come la volontà del legislatore sia quella di tutelare il patrimonio faunistico come interesse pubblico prevalente sull'interesse privato all'esercizio della caccia. No woman, no. Ed è importante ricordare come nel lontano 2021, al momento del varo del piano faunistico venatorio, quando la norma prevede che si possa avanzare richiesta di divieto per i propri terreni, decine di proprietari, rispondendo a un appello della SOA, la stazione ornitologica abruzzese, e di altre associazioni, chiesero alla regione Abruzzo di vietare l'accesso dei cacciatori. Quasi tutte le richieste, ricorda l'associazione, vennero respinte. Che coraggio, con motivi capziosi, attraverso un'interpretazione restrittiva della legge e affermando che in Abruzzo si era già superato il 30% di territorio protetto, limite che secondo gli uffici regionali doveva essere considerato inderogabile. Solo una cittadina, da sola, sostenuta appunto dalla SOA e dagli avvocati Herbert Simone, dal grande Michele Pezzone, che lo ricordiamo è stato quello che ha evitato l'uccisione anche di quasi 500 cervi, ha deciso, sempre nel nostro Abruzzo, ha deciso di rivolgersi appunto questa sola donna al Tribunale Amministrativo Regionale, che dopo una lunga e costosa battaglia si è vista finalmente dare ragione dai giudici dopo la prima vittoria arrivata proprio nel 2021, quando, ricordano i due legali, il TAR aveva sospeso la determinazione della regione imponendo all'ente di riesaminare la domanda. La stessa regione Abruzzo, nonostante la censura del TAR, inopinatamente, affermano, rinnovò con le stesse motivazioni il diniego, costringendo la cittadina a presentare nuovamente appunto un nuovo ricorso ulteriore. E a 5 anni di distanza è arrivata la sentenza finalmente di merito che ha bocciato nuovamente la regione.
affermando in maniera cristallina due principi di civiltà giuridica, spiegano la stazione ornitologica abruzzese e i due legali. Il primo è che il limite del 30% del territorio regionale sottratto alla caccia è da considerarsi come soglia minima che può essere tranquillamente superata. Il secondo, ancora più rilevante, è che un cittadino può fondare la sua richiesta di divieto di accesso ai cacciatori su motivi etici e morali, e la regione, per esprimere il diniego, è tenuta a dimostrare in maniera dettagliata e oggettiva come la richiesta stessa impedisca il raggiungimento degli obiettivi del piano faunistico venatorio regionale, tenendo appunto in debito conto la rilevanza delle motivazioni di tipo etico alla base della richiesta. Ma insomma, io dico, ma io i cacciatori nel mio terreno non ce li voglio, ma perché questi devono entrare comunque appigliandosi alle regole, alle leggi regionali? Ma ragazzi, ma di che stiamo a parlà, direbbe il grande Semproni. E comunque il TAR richiama anche la giurisprudenza europea, secondo cui il proprietario di un fondo non è tenuto a tollerare che altri vi pratichino la caccia, se l'esercizio di tale attività si pone in contrasto con le proprie convinzioni personali e morali. L'attività venatoria, si legge ancora, è considerata prevalentemente ricreativa. Sparare, uccidere, assassinare gli animali adesso è diventato un momento ricreativo e non può tradursi in una ingerenza sproporzionata nella sfera privata. Quanto al profitto del rigetto dell'istanza che, con riferimento ai motivi etici scientifici, la sentenza precisa che detti motivi sono inconferenti e inidonei a giustificare la richiesta di esclusione ai sensi dell'articolo 15 della famosa legge 157 del 1992, con il collegio che precisa quindi quanto affermato con diverse pronunce dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, e cioè che il proprietario di un fondo non è tenuto a tollerare che altri vi pratichino la caccia, se l'esercizio di tale attività si pone in contrasto con le proprie convinzioni personali e morali. Secondo la Corte di Strasburgo, infatti, si legge nella nota di commento alla sentenza, essendo l'attività venatoria esercitata ai fini prevalentemente ricreativi, una legislazione nazionale non può impedire al proprietario di negare l'accesso al proprio fondo quando la caccia è vista da chi non la pratica come un'ingerenza sproporzionata di terzi nella propria sfera privata. A seguire la vicenda per la SOA è stato chiaramente il nostro amico Augusto De Sanctis, che dichiara: questa sentenza fa il paio con quella recente del Consiglio di Stato 895 del 2006 sullo stesso argomento e va anche oltre, affermando un principio generale a cui ora le pubbliche amministrazioni dovranno attenersi nel valutare le richieste dei cittadini. In occasione del varo del piano faunistico regionale, rimarca lo stesso Augusto De Sanctis, abbiamo deciso di porre con forza la questione invitando i cittadini a presentare domanda di divieto per le loro proprietà, perché ci pare incredibile che in un terreno si possa vietare l'accesso a chiunque tranne alla categoria privilegiata dei cacciatori, se non costruendo alte recinzioni costosissime quando dovrebbe bastare un semplice cartello. E prosegue lo stesso Augusto De Sanctis: con i cittadini e gli avvocati eravamo e siamo pronti a portare questa battaglia in tutte le sedi, comprese quelle della Corte Costituzionale e della Corte dei Diritti dell'Uomo. Abbiamo inviato lettere e diffide agli uffici regionali, che per l'ennesima volta si sono dimostrati refrattari alle ragioni diverse rispetto a quelle della caccia, come se le convinzioni personali, addirittura la proprietà privata, valessero zero.
Dovrebbero chiedere scusa a questa cittadina, chiosa lo stesso Augusto De Sanctis, per averla costretta ad anni di ricorsi per affermare il proprio diritto a non vedere uccidere animali nel proprio terreno e a sentire soprattutto gli spari vicinissimi, rischiando pure la propria incolumità. Questa sentenza avrà un impatto nazionale, affermando principi generali a cui le pubbliche amministrazioni dovranno adeguarsi. Sarà quindi utile per i tanti cittadini che non vogliono veder cacciare sul proprio territorio, conclude lo stesso Augusto De Sanctis, esponente del SOA, stazione ornitologica abruzzese.

E chiudiamo questa lunga pagina di Animal House con ancora notizie provenienti dal nostro Abruzzo. La strage di oltre 20 lupi che c'è stata nelle ultime settimane. 15 associazioni insieme contro una strage che deve preoccupare. La strage dei lupi appenninici, dei lupi tutti nostri abruzzesi, colpiti dal veleno, dai pesticidi che si usano in agricoltura nell'area del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, ha suscitato una forte preoccupazione nel mondo animalista, ambientalista ed ecologista abruzzese, ma anche con risonanza giustamente, chiaramente anche nazionale. Secondo le informazioni attualmente disponibili, l'episodio avrebbe determinato la perdita, pensate un po', di circa un quarto, il 25% della stessa popolazione di lupo presente nel parco e nella sua area contigua, infliggendo un danno senza precedenti negli ultimi decenni alla biodiversità appenninica e allo stesso equilibrio dell'intero ecosistema. E di fronte a un evento di tale gravità, 15 associazioni, le ricordiamo velocemente: Altura, Animalisti Italiani L'Aquila, Appennino Ecosistema, Club Alpino Italiano Abruzzo, EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali, Forum Ambientalista, Italia Nostra, Lega Antivivisezione, Lega Italiana Protezione Uccelli, LNDC Animal Protection, Pro Natura, Rewilding Appennines, Salviamo l'Orso, Touring Club Italiano e WWF hanno deciso di avviare un'azione comune a tutela del lupo e del patrimonio naturale abruzzese. Le associazioni, le ben 15 associazioni, hanno già avuto un confronto con i vertici del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e nei giorni scorsi hanno richiesto formalmente un incontro urgente con il procuratore della Repubblica di Sulmona, il dottor Luciano D'Angelo, con il procuratore della Repubblica di Avezzano, Maurizio Maria Cerrato, e con il comandante del gruppo Carabinieri Forestale dell'Aquila, colonnello Nicolò Giordano. L'obiettivo dell'iniziativa è aprire un confronto sulle iniziative in atto e su quelle programmate per accertare le responsabilità dei fatti e per prevenire il verificarsi di ulteriori gravi fatti di questo stesso genere. Di fronte a fatti che compromettono in modo così grave, in modo così violento, lo stato di conservazione del lupo in tutta la regione Abruzzo, le associazioni scriventi si propongono come tutori degli interessi degli animali, delle specie, della specie e dell'ecosistema appenninico in generale, chiedendo di procedere contro i responsabili in base ai reati che puniscono gravemente chi uccide animali, provoca la compromissione o il deterioramento dell'ecosistema, della biodiversità, della flora e della fauna. Le stesse 15 associazioni infine ricordano che il lupo, simbolo, uno dei simboli dell'Abruzzo insieme all'orso bruno marsicano, lo ricordiamo, ai camosci e ai cervi, il lupo appenninico abruzzese rappresenta un simbolo non solo dell'Abruzzo ma anche dell'Italia. È una presenza fondamentale per l'equilibrio naturale dei nostri territori. Quanto accaduto nelle scorse settimane con l'uccisione vigliacca per avvelenamento di ben 22 esemplari non colpisce soltanto una specie protetta, ma ferisce profondamente un patrimonio collettivo che appartiene a tutti. Per questo le 15 associazioni chiedono un impegno forte e concreto affinché episodi così gravi non si ripetano mai più e affinché venga rafforzato ogni giorno il percorso di coesistenza tra uomo e animali selvatici. Un lavoro lungo, certo, quotidiano e condiviso, che richiede attenzioni costanti, responsabilità e il contributo di tutti, di istituzioni, comunità e territori, nel rispetto della stessa nostra grande identità naturale del nostro Abruzzo, forte e gentile, ex regione verde dei parchi d'Europa. Cosa aggiungere?
poco, davvero poco. Queste parole hanno davvero espresso tanto, è proprio il caso di dire han parlato da sole. Si conclude lo spazio nello spazio, la rubrica nella rubrica, anche per questa notte, Animal House. E quindi è proprio il caso di dire che così parlo per voi nell'ambito di Super Soul, nell'ambito dello Spartaco Super Anima Show, nell'ambito di Animal House. Così parlo per voi questa notte, Wagyu, Spartaco Super Anima DJ e speaker, speaker e DJ, parola di Spartaco. Gran finale di viaggio anche per questa notte in compagnia del grandioso Bob Marley, live al Roxy, Hollywood, California. 25-26 maggio 1976.

E sulle note del grandissimo Bob Marley and the Wailers Live si va a concludere questa nuova puntata, la numero 391esima di Super Soul. Per quanto mi riguarda, Spartaco chiaramente vi abbraccia, vi ringrazia, vi saluta. Grazie per avermi scelto ancora una volta, ma grazie di cuore per aver scelto ancora una volta di stare in compagnia delle good vibes, delle good vibration, delle buone e sane vibrazioni, delle vibes di tutte le trasmissioni, insomma, radiofoniche della vostra radio, della vostra emittente, per l'appunto Radio Start, www.radiostart.it, Sounds Like Freedom. È l'occasione per me per salutare, per abbracciare tutti i miei compagni di viaggio di questa radio, della vostra radio, della nostra radio, per l'appunto Wagyu, avanti così. Un grande abbraccio a tutti i componenti, l'intero staff, ma il grande abbraccio va a voi che siete dall'altra parte, ovunque voi siate ben saldamente sintonizzati. Appuntamento al prossimo venerdì, quarto venerdì dei 5 del mese di maggio 2026. Venerdì 22 maggio saremo puntuali alle ore 22:45. Wagyu si parte per altri 180 minuti di viaggio notturno e non solo. Ancora grazie, Marco Mann, sempre sul pezzo, barra dritta. Ciao!

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.